0: Radio Sembrador.
1: Saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando.